0: Sono le 2:04.
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

e scaccia i timori. Il nostro amore

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Sono le 3:03.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Sono le 5.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: MRC Media Radio Castellana, R Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io ero

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Val d'Astico e Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Campanale di Piacenza e la diramazione per Firenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Val d'Astico e il Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Companale di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Anche il sabato, ebbene sì, anche il sabato c'è l'appuntamento con il Morning Show, ben ritrovati da Graziano D'Andrea. Eh sì, ci concediamo solo un giorno alla settimana, tutti noi, di riposo, di tranquillità, che è la domenica, ma la domenica arriva, arriva e sarà ovviamente momento di riposo. Ma oggi ci siamo e siamo qui insieme come al solito per il Morning Show, che vuol dire notizie, musica, appuntamenti, rubriche e quant'altro, con tante informazioni credo anche interessanti. Perciò partiamo subito ricordando che siamo collegati in questo momento con Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E allora oggi è sabato 23 maggio, siamo al 143esimo giorno dell'anno e siamo nella 21esima settimana. La Chiesa ricorda San Eutizio da Norcia e i Santi Lucio, Montano e compagni, tutti insieme. Il sole è sorto alle 5.44, tramonta alle 20.30, la luna è crescente, illuminata al 36.3% ed è la giornata mondiale contro l'infibulazione. Andiamo con il proverbio del giorno che conosciamo molto bene. Il buongiorno si conosce dal mattino, si usa per indicare che le avvisaglie di come si evolverà e si concluderà una situazione sono già espresse nelle prime fasi del suo svolgimento. Viene utilizzato per indicare che l'avere idee ben chiare su come dare avvio ad una nuova attività è quasi sempre preludio di un soddisfacente risultato finale, ma anche in negativo a sottintendere che, dati tali presupposti, l'azione non poteva che chiudersi sfavorevolmente. In alcuni casi, in tema con l'importanza delle fasi iniziali di un'attività, può essere considerato analogo a chi ben comincia e a metà dell'opera. E noi cominciamo bene anche con la musica.
3: Sunday mornings were your favorite.

0: Sono le 7:15.
1: Puntualissimi, eccoci ai fatti del giorno nella storia. La storia del 23 di maggio, cosa è successo? Bene, torniamo al 1099. Esattamente in questo giorno, il 23 di maggio, nella città di Modena iniziano i lavori di costruzione del Duomo. Nel 1430, durante una sortita con il suo intendente Jean du Lion nei pressi della mula di Compiègne in Francia, viene catturata Giovanna d'Arco, l'eroina di Orléans, e presa in consegna da uomini di Giovanni di Ligny, vassallo del re d'Inghilterra. 1498, a Firenze viene giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore di Firenze riconosciuto colpevole di eresia e bruciato in piazza della Signoria. 1533, l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, l'ex cappellano di Anna Bolena, che l'ha sposata in segreto il 25 gennaio con il re di cui è incinta, sebbene tale autorità aspetti al Papa, dichiara nullo il matrimonio di re Enrico VIII d'Inghilterra dalla prima moglie Caterina d'Aragona. 1915, decine di manifestanti organizzati da comandi militari asburgici attuano una serie di violenze a Trieste contro obiettivi italiani, tra cui la Lega Nazionale, la ginnastica triestina, il monumento a Giuseppe Verdi, e attaccando i bar frequentati dagli italiani, picchiando chi non riesce a fuggire. In serata irrompono nella sede del giornale, del quotidiano triestino Il Piccolo, che viene data alle fiamme. 1915, attraverso il proprio ambasciatore a Vienna, l'Italia rende nota la dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria nel corso della Prima Guerra Mondiale. Nel 1928 una bomba esplode al consolato italiano di Buenos Aires, uccidendo 9 persone e ferendone altre 13. L'obiettivo mancato è l'ambasciatore Alberto Martin Franklin. 1934, i rapinatori di banche Bonnie and Clyde vengono uccisi durante un'imboscata della polizia a Black Lake, nello stato americano della Louisiana. Bonnie Parker e Clyde Barrow avevano 23 e 25 anni. 1949, la unificazione dei territori tedeschi occupati da americani, francesi e inglesi, nasce la Repubblica Federale Tedesca. La proclamazione è venuta in conclusione della riunione del Consiglio parlamentare, il cui presidente Konrad Adenauer ha dichiarato: oggi sorge una nuova Germania. 1953, un violento nubifragio si abbatte su Torino alle 19:30, investita dalla furia del vento, crolla una parte della guglia della mole antonelliana per un totale di 47 metri. Si tratta di mattoni per un peso di 400 tonnellate che fortunatamente non colpiscono nessuna persona in città, però il maltempo farà contare 5 vittime. 1963, il Festival del Cinema di Cannes, alla sua 16ª edizione, attribuisce la Palma d'Oro di miglior film a Il Gattopardo di Luchino Visconti con Claudia Cardinale, Burt Lancaster e Alain Delon. Fra poco la seconda parte della storia di questo 23 maggio.

E allora completiamo la storia del 23 maggio, tornando al 23 maggio del 1974. Viene liberato a Milano il magistrato Mario Sossi, rapito a Genova dalle Brigate Rosse il 18 aprile. Raggiunge la sua città in treno, dove arriva intorno alle 23 e si presenta alle autorità genovesi. 1975, il Senato italiano approva l'aumento delle pensioni sociali e di quelle inferiori a 100.000 lire mensili. 1979, per chiudere le vertenze di 2 milioni di dipendenti statali, il governo approva un decreto che prevede tra l'altro cospicui aumenti per i dirigenti, disapprovati però dai sindacati. 1981, entra in orbita il satellite per telecomunicazioni Intelsat VF1, in grado di gestire 15.000 comunicazioni vocali bidirezionali e due canali televisivi. Si stima che possa rimanere in attività per 7 anni. 1992, a Capaci, nei pressi di Palermo, viene ucciso il giudice antimafia Giovanni Falcone. Nell'attentato perdono la vita anche 3 agenti della scorta e la moglie Francesca Morvillo. 1994, puntata doppia per l'ultimo appuntamento della serie televisiva Star Trek The Next Generation, con la trasmissione televisiva statunitense dell'ultimo episodio intitolato Ieri, Oggi, Domani. 1995, l'azienda statunitense Sun Microsystem annuncia la distribuzione di un nuovo linguaggio di programmazione orientato agli oggetti che semplifica le interazioni. Messo a punto da James Gosling, il linguaggio si chiama Java. 1999, la conclusione della 52esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes, il premio di miglior regista viene assegnato a Pedro Almodóvar per Tutto su mia madre. Nel 2001 il francese Marco Siffredi diventa il primo sciatore ad effettuare la discesa del Monte Everest con uno snowboard. Nello stesso anno Tembaceri diventa il più giovane scalatore dell'Everest, il monte più alto al mondo. Il ragazzo ha compiuto 16 anni il 9 di maggio. Nel 2002 all'ospedale Spallanzani di Roma muore il cantante e autore Umberto Bindi. Tra i suoi grandi successi Arrivederci e Il mio mondo, che interpretato da Cilla Black e da Helen Reddy, ha conosciuto le platee internazionali con il titolo You Are My World. Nel 2006 anche la Camera dei Deputati vota la fiducia al neonato governo di Romano Prodi, con 344 voti favorevoli e 268 contrari. Nel 2007, con una doppietta di Inzaghi, il Milan vince la Champions League di calcio battendo il Liverpool per 2-1 nella finale disputata ad Atene. Per il Milan è la 7ª vittoria in Champions. Nel 2010, video scandalo nel Regno Unito con Sarah Ferguson, che incassa 40.000 sterline e ne concorda altre 500.000 per l'incontro tra un falso uomo d'affari e l'ex marito, il principe Andrea, garantendo affari. La trappola è scattata su precedenti segnalazioni. Nel 2012, 15 mesi dopo aver deposto il presidente Hosni Mubarak, gli egiziani si recano alle urne per i 2 giorni di voto del primo turno delle elezioni presidenziali. Nel 2001, a 31 anni dalla vittoria di Toto Cutugno con Insieme 1992, l'Italia torna al trionfo nell'Eurovision Song Contest di Rotterdam con i Maneskin e il brano Zitti e Buoni. Nel 2023, ampliando ulteriormente un primato che già gli appartiene dal 2018, il 53enne sherpa nepalese Kami Rita raggiunge la vetta del Monte Everest per la 28esima volta, porta a compimento l'impresa a soli 6 giorni dalla precedente scalata conclusa con successo il 17 di maggio. Si continua, questo è per quanto riguarda la storia ovviamente, ma abbiamo tante altre cose da seguire e da ascoltare in questo nostro morning show, e allora alle 7, 25 minuti e 40 secondi continuiamo in musica. E lo facciamo con un brano meraviglioso che ogni tanto ritroviamo, Harry Nilsson, Everybody's Talking.

0: È il momento di andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che oggi compiono gli anni. Oggi è il vostro compleanno, quindi vi siamo vicini, vi facciamo gli auguri e ricordiamo che oggi sono nati anche Giuseppe Parini, poeta, lo ricordiamo per il giorno. Douglas Fairbanks, attore, cofondatore dell'ANPAS e dei premi Oscar. Ricordiamo anche Paolo Poli, attore, e Joan Collins, attrice, la ricordiamo in Dynasty in modo particolare. Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore musicale. Moog andava in voga soprattutto negli anni 70. Patrick Givas, musicista, bassista della premiata Foneria Marconi, la PFM. Anatoly Karpov, scacchista, campione mondiale fra il 1975, 1985, 1993 e 1999. Marvin Hagler, pugile mondiale 1980-87 WBC e WBA pesi medi. Andrea Pazienza, disegnatore, fumettista, pittore. Daniele Massaro, calciatore. Bungaro, cantante e autore. Massimo Ceccherini, attore. Daniele Pecci, attore. Rubens Barrichello, pilota automobilistico. Maxwell, cantante. Jewel, cantante. Andrea De Logu, conduttrice radio TV e scrittrice. Levante, cantante. Li abbiamo ricordati e auguri ancora ai nostri ascoltatori e allora continuiamo, lo facciamo con il Morning Show, musica, notizie, rubriche, appuntamenti, insomma tutto da seguire. Rimanete con noi.
1: Media Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Puntuali come sempre, è arrivato il momento anche dell'oroscopo e non può mancare, non può mancare fra un caffè e l'altro, è un così un momento di relax prima di ripartire anche in questo sabato, ma anche se siete un po' più rilassati e non avete grandi impegni, beh, questo è il momento di capire come sarà la giornata dal punto di vista zodiacale. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, sentite il peso di un incarico che non vi stimola più. Non mollate proprio ora, mi raccomando, ma iniziate a guardarvi intorno con discrezione. Attenzione a non parlare troppo. Toro, curando di più il vostro aspetto fisico, vi sentirete più sicuri e pronti a conquistare chiunque. Il fascino parte dalla vostra mente e atteggiamento. Gemelli, riceverete un apprezzamento che vi lascerà a bocca aperta. Qualcuno vi osserva da lontano con grande ammirazione e sta per farsi avanti seriamente. Cancro, oggi la vostra dialettica è imbattibile. Usatela per convincere i clienti più difficili e per rinegoziare i termini di un contratto con successo assicurato. Leone, ampiamente favoriti gli incontri per i giovani del segno. La luna vi regala un carisma che non passerà inosservato durante un party. La vostra creatività è al culmine. Vergine, qualche tensione familiare richiede la vostra massima pazienza. Cercate di non riversare il nervosismo sulla persona che amate, in nessun caso possibile. Fra poco gli altri sei segni zodiacali per quanto riguarda l'oroscopo di questo sabato 23 maggio 2026. Nel frattempo si continua con il Morning Show.

0: sì.
1: Seconda parte dell'oroscopo di oggi, continuiamo con la bilancia. Una divergenza di opinioni sulla gestione della casa potrebbe creare maretta. Cercate un compromesso prima che diventi tempesta. Evitate di essere troppo possessivi. Scorpione, la vostra scrivania finalmente in ordine riflette una mente pronta a nuove sfide. Oggi siete i campioni dell'efficienza e della produttività. Cercate di non chiudervi in casa. Sagittario, finalmente un riconoscimento economico, seppur piccolo, confermerà che state lavorando bene. Continuate così senza mollare mai la presa e preservate. Capricorno, occhio alle spese per gli abbonamenti che si rinnovano in automatico. Controllate l'estratto conto per non regalare soldi a dei servizi che non usate più. Per quanto riguarda invece l'acquario, una bugia detta fin di bene rischia di essere scoperta creando più danni del previsto. La verità è l'unica via di uscita sicura. Un po' di gelosia potrebbe turbare la pace domestica. Pesci, arriva una buona notizia che riguarda un rimborso, una vecchia pendenza economica. Potete finalmente guardare il vostro estratto conto con il sorriso. Accade raramente, però quando accade, accade. No, lo parlo personalmente, essendo io del segno dei pesci, ovviamente. Quindi va bene, dai, è tutto sommato positivo. È tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento dedicato, ovviamente, all'oroscopo e ai nostri segni zodiacali. Ma non è tutto per quanto riguarda il nostro morning show, che continua con niente po' di meno che, come si diceva una volta, i Simply Red, insieme a noi con Holding Back the Years.

Eccoci giunti dunque anche alla nostra breve rassegna stampa. I titoli dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Stati Uniti, Iran, sprint per l'intesa, il Qatar invia i negoziatori, ira di Netanyahu. Stati Uniti lascia la responsabile dell'intelligence. I media arabi presso l'annuncio, Trump, Teheran lo vuole disperatamente. L'ossessione di El Khoudry, volevo lavorare, lo devo ai miei. A Modena le frasi al legale. Ed ancora, taglia le accise, aiuti ai tir, passa il decreto carburanti. La Repubblica, l'Europa contro Israele, Ben-Gvir, l'Unione Europea apre a sanzioni, Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania, stop insediamenti dei coloni. Ultima trattativa, Stati Uniti, Iran, ma l'accordo ancora non c'è. Delegazione pakistana, Teheran, accise, carburante, sconto dimezzato per 2 settimane. Ecco la grotta maledetta che ha inghiottito i sub italiani. Ancora la stampa, Iran, Stati Uniti, pace vicina, la rabbia di Israele, il tramonto di Cuba e quel piano di una baia dei porci al contrario. Andiamo con il Fatto Quotidiano. Sisto scuda i manager per le morti sul lavoro. Accise, proroga il mini taglio per i camionisti, processo Ilva, Vendola accetta la prescrizione, torture e violenze sessuali, si indaga su Ben-Gvir & Company. A Istanbul 50 feriti in ospedale, mi hanno sparato sulla nave, si parla della flottiglia naturalmente. Primi testimoni dei PM, l'Unione Europea valuta di sanzionare il ministro, la polizia di Israele accusa i militari. Il resto del Carlino, Stati Uniti, Iran, ipotesi di accordo, decisive le prossime ore. La grotta fatale, i subitaliani, temevamo di non trovarli. Andrea, principe, ex principe Andrea, indagato per reati sessuali. Oggi Leone d'Oro, can le pagelle ai film in concorso. Il Messaggero, benzina, prorogato lo sconto, caro carburanti, via libera in CDM, il nuovo decreto accise. Stati Uniti e Iran verso l'accordo, ma ancora nodi da sciogliere. Andiamo con il piano Gualtieri per Roma, la capitale si illumina, notti romane più sicure. La verità, l'attentato di Modena e terrorismo, ex dell'intelligence NATO spazza via la nebbia ideologica su Salim. Bertolotti, direttore dell'osservatorio sul radicalismo, in genere quelli che colpiscono in Europa non fanno parte di organizzazioni, sono spesso singoli con disagi mentali che trovano nell'islamismo lo sfogo alla loro rabbia. Grasso bloccò una legge per intercettarli. Se non sfori il 3% il PIL non cresce, però l'Europa vuole tenerci a dieta. Il Giornale, scontro sulle ferrovie, da quando c'è lei, ovvero Giorgia Meloni, i treni sono più in orario, un autogol, la campagna di Renzi, oggi puntuali, l'82,6% dei convogli, con lui l'80,2%. Prove di sinistra islamista, sottomissione alle urne a Venezia, il porta a porta dei candidati bengalesi Dem, vota in nome di Allah e chiedono di fermare il modello securitario. Andiamo con il Tempo, scuola di terrorismo, è l'ora di bandire la fratellanza musulmana mettendola fuori legge alla stregua delle altre organizzazioni terroristiche, l'hanno già fatto 17 paesi, tra cui stati, 11 stati musulmani. Sul Tempo, i contenuti di un dossier all'antiterrorismo, attività e infiltrazioni alla fratellanza musulmana in Italia, al bando i fratelli musulmani. Andiamo con Libero, la verità sulle rotte migratorie, terrorista sul barcone espulso, arriva in Italia grazie agli scafisti e subito chiede protezione, in Tunisia rischio la vita, i cognati mi vogliono morto, ma aveva combattuto con le milizie islamiche in Libia. Flottiglia parte la santificazione e chiedono pure i nostri soldi. Gli italiani vogliono cacciare i migranti che delinquono, il sondaggio che delude l'opposizione.
E allora andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, accordo tra Unione Europea e Messico, l'Europa approda nel cortile di casa, partite IVA proroga pagamenti al 20 luglio, dimezzato il taglio alle accise del diesel, Nobel Economia e Politica, Trento, tutto esaurito, sold out. Andiamo allora con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, siete forti ragazzi, Sinner, Roland Garros e Kim in Canada per vincere ancora, Spalletti resta, la Juve vuole andare avanti con Luciano, il tecnico chiede al club il rinnovo di Vlahovic, l'acquisto di Lobotka e quello di Kim in difesa, intanto si infortuna Yıldız che salterà il derby. Conte muove tutto, italiano per il Napoli, Sarri idea e grosso. San Siro pensaci tu, l'urlo dei 70.000 per il Milan in Champions, Giro Bettiol Show, Cairo, ora giorni spettacolari. Si parla del Giro d'Italia, ovviamente di ciclismo, Dela no a 2 miliardi, non vende il Napoli, rifiutata l'offerta di un fondo statunitense. Gioiello Real, Mull si tiene pazzo, Fabregas conferma, non andrà all'Inter, sorpresa, Spalletti, la Juve si riposa, niente allenamento, ieri per il derby una scelta alla Guardiola. Modric con Max sono felice, all'Olimpico il Pisa 2045, Lazio solo in 3.000 per l'ultima di Sarri, l'addio al Manchester City, Guardiola saluta, nulla è eterno. E chiudiamo con tutto sport. Domani Toro Juve, un derby con la testa rivolta al futuro, Vlasic vogliamo tenerti, giocano per Lucio senza Yıldız, Cesca all'Inter scordati pass, ribaltone al Milan Tare risale, Djokovic incredibile, Sinner l'investitura a Parigi. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tigullio Web che continuano con la loro programmazione. Li ritroveremo lunedì mattina a partire dalle 7.09 per arrivare alle ore 8 un bel brano di Lionel Richie che si intitola Hello.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo, finanziato credito di imposta del 20%.
1: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
2: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
1: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
2: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
1: Lo sport col Gran Premio del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si registrano rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia. Nessun particolare disagio al momento è segnalato sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo della tangenziale sud di Verona. È chiusa in direzione Verona a causa di lavori tra San Martino e la strada statale 434. Il termine dei lavori è previsto per le ore 16 del 24 maggio. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est.
6: Buongiorno e bentrovati, uno sguardo alle ultime notizie. È iniziato a Trieste il processo in corte d'assise nei confronti di Erika Podmenic, la donna accusata del brutale omicidio dell'89enne Isabella Tregnaghi, avvenuto il 31 marzo dello scorso anno. Secondo il perito di parte, l'imputata soffrirebbe di un grave disturbo dissociativo della personalità. La corte ha rigettato la richiesta di rito abbreviato avanzata dai legali, ma si è riservata di decidere su una nuova perizia psichiatrica per valutare la reale capacità di intendere e di volere della donna. La Podmenic deve rispondere anche di rapina aggravata ai danni di altre 2 anziane, narcotizzate e derubate. Per uno di questi episodi, la procura contesta anche il tentato omicidio. Resta alta la tensione sul caso di Alejandro Meran, l'uomo che uccise gli agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rota all'interno della questura di Trieste. L'ipotesi di un suo imminente trasferimento nel nord-est accende la protesta dei poliziotti. Attualmente recluso in una struttura psichiatrica giudiziaria di massima sicurezza a La Spezia, per Meran è stato infatti autorizzato il ritorno nei territori d'origine, tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Durissima la reazione del sindacato autonomo di polizia. Il segretario regionale Lorenzo Tamaro ha definito l'idea inopportuna e lacerante, parlando di una totale mancanza di rispetto nei confronti delle delle vittime, dei loro familiari e dell'intero corpo della Polizia di Stato. Tragedia nel fine settimana a Lusevera, in provincia di Udine. Un uomo di 40 anni, Federico Goi, originario di Fagagna, è stato trovato senza vita domenica mattina in un'abitazione dove, poche ore prima, si era tenuto un party privato. Al momento l'ipotesi principale resta quella di un decesso per cause naturali, ma la procura ha bloccato la salma e disposto l'autopsia per fare piena luce sul caso. Giallo sul ritrovamento, all'interno della casa, di alcune sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e metadone, appartenenti ai proprietari dell'immobile. Federcaccia regionale lancia un appello tassativo a escursionisti e amanti della natura: non toccate e non spostate i cuccioli di animali selvatici. Tra maggio e giugno la presenza di piccoli di capriolo e cervo tra l'erba alta si fa molto frequente. Il coordinatore della vigilanza, Salvatore Salerno, avverte: vederli immobili e soli non significa che siano abbandonati. Nella quasi totalità dei casi le madri sono nascoste nei paraggi in attesa di tornare dai loro nati. Toccarli o spostarli credendo di salvarli rischia, al contrario, di condannarli a morte, poiché l'odore umano spingerebbe i genitori a rifiutarli. Grande calcio giovanile e internazionalità sul Carso Triestino. La Polisportiva Officina si prepara a dare il via alla 43esima edizione della Coppa Altipiano, storico torneo transfrontaliero che si svilupperà nei prossimi due fine settimana. L'evento vedrà sfidarsi sul rettangolo di gioco decine di formazioni provenienti da Italia e Slovenia. Si parte già questo weekend con oltre 500 giovani calciatori delle categorie dagli under 9 agli under 13. E ora il meteo per la giornata odierna. Cielo in prevalenza sereno, tuttavia al pomeriggio sulla zona montana sarà probabile la formazione di modesta nuvolosità e non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio temporalesco. A Trieste sul Carso probabile presenza di bora moderata per gran parte della giornata, sulle altre zone venti a regime di brezza. In pianura le temperature minime varieranno dai 13 ai 16 gradi, le massime tra i 27 e i 29 gradi. Sulla costa invece le temperature minime varieranno tra i 17 e i 20 gradi, le massime tra i 24 e i 27 gradi. Nella redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie.
5: Informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est. Where hit music lives. Diffusione europea.
0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro Morning Show, anche per questo sabato 23 maggio 2026, ben ritrovati. Abbiamo la possibilità di andare avanti fino alle ore 9. Tanta musica e notizie oggi. Ricordiamo che il sabato non c'è Renato Lorenzi, perciò andiamo veloci, veloci, veloci fino alle ore 9. Però fra pochi minuti avremo anche l'ultimo collegamento per il Festival di Cannes con il nostro Alan Viezzoli, che ci racconterà le ultime. I giochi ormai sono già fatti per quanto riguarda questa importante manifestazione cinematografica. Tutti gli amici interessati, rimanete con noi per sentire le ultime proprio in diretta da Cannes. Allora, torniamo anche alle notizie, vero? Abbiamo una bella notizia che arriva dalla Cina, perché sui monti Helan sono nati cuccioli di leopardo delle nevi. È una bella notizia. In Cina stanno facendo proprio il giro del web le immagini di un cucciolo di leopardo ripreso in natura. Il video mostra il piccolo felino nel suo habitat naturale, offrendo uno sguardo particolarmente raro su una specie elusiva e difficile da osservare. Gli esperti sottolineano che questi avvistamenti sono un segnale positivo per la biodiversità locale e per la conservazione della fauna selvatica. La presenza di cuccioli indica che alcune popolazioni stanno riuscendo a riprodursi nonostante la perdita di habitat e l'attività umana. Le autorità e gli ambientalisti lavorano per proteggere le aree naturali e garantire sicurezza a grandi predatori fondamentali per l'equilibrio degli ecosistemi. Capito? Belle notizie, la foto è meravigliosa, quella che sono riuscito a vedere in rete, ed è meraviglioso questo piccolo cucciolo di leopardo delle nevi. Continuiamo e lo facciamo in musica. Allora abbiamo insieme a noi i REM con Shiny Happy People, grande successo un po' del passato, ma noi mettiamo musica di oggi, di ieri, la shakeriamo, la mescoliamo e ce la gustiamo tutti i giorni.

0: sembra ieri, ma siamo nel 1991 con questo brano dei REM, Shiny Happy People, che abbiamo ritrovato dunque nel corso di questa nostra mattinata di sabato. Siamo nel weekend, finalmente, quanto l'abbiamo atteso. Sono le 8 e 15 minuti precisi, puntuali. Allora, come dicevamo, parliamo di cinema, parliamo del Festival di Cannes, o meglio, ce ne parla Alan Viezzuli, a cui do molto, ma molto volentieri la linea. Te, Alan.
1: Buongiorno Graziano, buongiorno. Ciao. A te e agli ascoltatori del Morning Show. È sabato ed è l'ultima puntata di queste pillole di Una poltrona per uno da Cannes, dal 79esimo Festival del Cinema di Cannes, per l'appunto, dalla Croisette. Io in questo momento sto rientrando a casa. Questo pomeriggio ci saranno le premiazioni, questa sera, insomma, tardo pomeriggio, credo alle 18, penso, ci saranno le premiazioni, che io seguirò probabilmente da un treno, se la connessione regge. E come raccontavo i giorni scorsi, appunto, la decisione di non restare qui per le premiazioni è semplicemente per il fatto che a noi della stampa le premiazioni vengono proiettate in un'altra sala, non abbiamo l'accesso alla sala principale, per cui praticamente vediamo quello che vediamo normalmente su YouTube o sul sito di Cannes, quello che tutti possono vedere, semplicemente proiettato su grande schermo, che, ripeto, non essendo un film, tutto sommato l'interesse di vedere le premiazioni su grande schermo sono abbastanza relative. Tempo un po' di bilanci, insomma, come vi raccontavo, ieri è finito il concorso ufficialmente, nel senso che ci sono state le ultime proiezioni, oggi è una giornata di repliche, credo del film di chiusura. Ieri sono anche già stati dati i premi dell'Ansett Arreghar, in cui c'era, lo ricordo, Laura Samani in giuria. Laura Samani, la regista di Piccolo Corpo, ma anche di Un anno di scuola, che è attualmente in sala, credo sia ancora disponibile al Cinema Ariston a Trieste, poi nelle altre città non lo so, ma insomma, poi al di là di essere Laura un'amica, sicuramente il film merita, ripeto, sempre proprio a prescindere, insomma, da questa piccola conoscenza che mi lega a lei. Quindi il film assolutamente raccomandato da me, come, se vogliamo, raccomandato è anche Amarga Navidad, che è il nuovo film di Pedro Almodóvar, che è già disponibile in sala da giovedì, ecco. Cosa dire, che edizione è stata, come sono stati i film? Sicuramente c'è stato una sorta di fil rouge, in qualche maniera, non so quanto voluto, quanto casuale, di tematiche LGBTQ+, perché su 22 film in concorso, 11, che sono la metà, contenevano tematiche di questo tipo, non necessariamente come tematica principale, ma sicuramente c'era scusate la voce. C'erano elementi di questo genere, ed è interessante, lo dico come assolutamente come dato di fatto, senza farne senza darne connotati positivi o negativi, insomma, lo dico come dato di fatto. Evidentemente c'è una tendenza dei cineasti, in primis perché evidentemente i film che vengono fatti sono di quella tendenza lì, e poi evidentemente, magari, chissà, anche dal festival, a scegliere un po' questo tipo di tematiche. Sicuramente un qualche tipo di scelta il festival, Thierry Frémaux, che è il delegato generale assieme ai suoi collaboratori, l'avrà effettuata sui film, e chissà che questa non sia anche un criterio, ma insomma in qualche modo una discriminante, appunto un creare una sorta di filo rosso, di filo conduttore che passa tra i vari film. Detto ciò, chi vincerà? Questo è sempre impossibile da dire, le giurie sono totalmente imprevedibili, lo sappiamo ogni anno, lo vediamo ogni anno, ci sono film bellissimi che non vengono neanche considerati e film mediocri che invece ricevono dei premi. Vi dico, vi posso dire chi a me, cioè chi io vorrei andasse a premio. Sicuramente mi piacerebbe Pedro Almodovar con Amarga Navidad, per l'appunto. Vi invito di nuovo a recuperarlo in sala, così vi cominciate a fare un'idea di quelli che sono stati i film passati a Cannes in questi 10 giorni. E sicuramente, sempre restando sulla tematica del metacinema, e Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen con El Ser Querido, o Javier Bardem, che fa questo regista che cerca di ricongiungersi con la figlia. È un film veramente stupendo, al di là appunto dell'essere metacinematografico, proprio per il rapporto che crea con una figlia con cui non si vede da tanto tempo. Forse uno dei migliori, anzi sicuramente uno dei migliori, è stato il film di Ryusuke Hamaguchi, All of a Sudden, questo dialogo enorme, 3 ore, tra questa direttrice di una casa di riposo e questa francese e una regista di teatro giapponese. Questi tre, poi c'è Fjord di Mungio, sicuramente, che è interessante. Moulin di Laszlo Nemetz è veramente un ottimo, ottimo film, in cui appunto veramente sembra l'armata degli eroi di Melville, però rifatto oggi e con il taglio che Laszlo Nemetz aveva sia nel Figlio di Saul che in Tramonto. Vi direi più o meno questi sono i film che mi hanno colpito, che mi hanno appassionato, e vedremo quali e quanti di questi riusciranno a raggiungere un premio. Se volete sentirmi commentare i premi una volta che sono usciti, che sono stati dati, l'appuntamento è per lunedì, quando non ci sarà la consueta replica di Una poltrona per uno del venerdì, ma ci sarà l'ultima puntata speciale dedicata appunto al commento dei premi. Detto ciò, prima che la mia voce se ne vada del tutto, io ripasso la linea a Graziano D'Andrea per continuare il suo morning show. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, per avermi seguito in questi 10 giorni da Cannes, e l'appuntamento molto probabilmente, insomma, spero e credo di sì, sarà per Venezia, quindi a inizio settembre, le prime 2 settimane di settembre, per raccontarvi da lì ogni giorno in queste piccole pillole quelli che saranno i film più interessanti e le avventure che vivremo in quel di Venezia, in quel della Mostra del Cinema di Venezia. Da Alan Viezzoli per Cannes 79 è tutto, ripasso la linea a Graziano D'Andrea, un grande saluto a tutti, buon cinema e ci risentiamo presto.
0: Ciao Alan, grazie per raccontarci sempre cose interessanti riguardo a queste grandi manifestazioni cinematografiche. Torniamo ad ascoltare un po' di musica insieme a Daniele Silvestri, Le cose in comune.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

0: Troppo bello.
1: Troppo bello, eh? Anche tu sei degli anni 60? Daniele Silvestri con Le cose in comune. Ed ora, come tutti i giorni, andiamo a dare un'occhiata alle classifiche di vendita. È arrivato il momento delle canzoni più vendute in Italia nel corso della storia, in questo giorno, il 23 di maggio. E allora torniamo al 23 maggio del 1998, numero 1 in Italia, Ricky Martin con La Copa della Vida. 1992, Il Pippero di Elio e le Storie Tese. 1987, C'est Loi, Caroline Loeb. 1981, Sarà perché ti amo, Ricchi e Poveri. Salto il 1970 perché ce lo ascoltiamo. 23 maggio del 1964, la canzone più venduta in Italia e più ascoltata è L'Uomo per me di Mina. Numero 1 il 23 maggio del 1970, i Beatles con Let It Be. Ah, un pizzico di pelle d'oca, riascoltiamolo insieme. When I find-

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Direi che questa ultima parte del nostro morning show di questo sabato lo possiamo dedicare un po' a notizie curiose particolari da tutto il mondo. Parliamo di Rye Smoker, che è un australiano, preparava una cena a base di bistecca insalata per i suoi coinquilini, ma non immaginava che ci sarebbe stato anche un altro partecipante particolarmente inaspettato, una rana viva e vegeta. Bene, la scoperta è venuta nell'abitazione di Rye Smoker in Australia, con un piccolo animale, quindi, che dopo lo stupore iniziale è stato salvato dalla sua prigionia e liberato in natura. I coinquilini hanno raccontato un'insolita vicenda all'emittente Australian Broadcasting Corp. I ragazzi avevano comprato l'insalata quello stesso giorno al supermercato, ma poi durante la preparazione Rhys ha iniziato a dire: «Ehi, c'è una rana nella busta!» E tutti gli altri rispondevano: «Ma dai, stai scherzando!» Cioè, invece era vero. Smoker ha mostrato la confezione a Laura e Billy Le Pen, due dei coinquilini. C'era davvero una piccola rana nascosta. Ci siamo fatti una risata, i ragazzi hanno detto di aver chiamato la piccola rana Greg prima di liberarla. Viviamo, dicono, vicino a una diga, quindi è riuscita a tornare vicino all'acqua e uscire all'aperto. Abbiamo pensato di dedicarle un piccolo momento di saluto suonando anche Crazy Frog. Rye Smoker e la compagna Lily Ashby hanno raccontato di aver comprato la lattuga in un supermercato lo stesso giorno in cui è avvenuto il ritrovamento della stessa rana. La direzione del supermercato è venuta a conoscenza della notizia e si è scusata con la famiglia e ha fornito una busta di insalata in sostituzione. Ma non c'erano delle rane, è un episodio isolato e attenzione, non sono stati segnalati casi simili, così hanno detto in una dichiarazione ufficiale. Si sta indagando sulla questione con i fornitori con la massima priorità. Non si può certo dire che non era della lattuga fresca se c'era la rana dentro, cioè proprio cose incredibili. Vabbè, andiamo avanti, torniamo alla musica, sono le 8:37, buongiorno.
1: C'è gente
0: sì, grande Fiorella.
1: Mille cose.

Credo una delle più belle canzoni della musica italiana di tutti i tempi, questa Io che amo solo te, nella versione di Fiorella Mannoia. L'abbiamo riascoltata e ritrovata nel corso di questo nostro morning show targato sabato 23 maggio 2026. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea, benvenuti ovviamente, anche se siete arrivati solamente ora. Noi siamo un po' più mattutini, alle 7.09 già facciamo colazione insieme. Magari dai prossimi giorni unitevi con noi, a noi, un po' prima, va bene? Torniamo ancora alle notizie curiose e rimaniamo in Australia. Un dispositivo sospetto ha messo in allerta un intero aeroporto, costringendo le autorità a chiudere parte dello scalo per diverse ore, per poi scoprire che non si trattava di una bomba. A far scattare l'allarme erano stati un dispositivo per la depilazione laser e una confezione di cioccolata calda. L'episodio è avvenuto intorno alle 6 del mattino, ora locale, dell'altro giorno, di giovedì, se non vado errato, sì, all'aeroporto di Avalon, che è situato a circa 50 km a sud-ovest di Melbourne, in Australia. La polizia è intervenuta dopo il ritrovamento di questo pacco sospetto che ha fatto scattare l'allarme bomba. Come riferito poi dalle autorità, il proprietario del pacco, che conteneva appunto un depilatore laser e una scatola di cioccolata calda, un ragazzo originario di Melbourne. L'aeroporto è stato riaperto soltanto dopo 4 ore, come riferito anche dall'ispettore della polizia di Victoria, Nick Ubergang. La situazione si è protratta più a lungo a causa del comportamento dell'uomo. La persona che aveva la borsa non si è mostrata molto collaborativa fin dall'inizio, ha reso le cose un po' difficili. Probabilmente, dice, avremmo potuto evitare tutto questo e saremmo potuti uscire da qui un po' più in fretta. Diversi passeggeri intervistati dalla radio nazionale ABC di Melbourne hanno raccontato di una situazione simile al periodo del lockdown. Siamo arrivati all'aeroporto alle 7 del mattino e avevano appena disposto la chiusura, nessuno sapeva cosa stesse succedendo e ci siamo resi conto che si trattava di qualcosa di piuttosto importante, perché c'erano molte auto della polizia e altri veicoli che entravano nell'aeroporto. Le autorità hanno chiesto alle persone di attendere all'esterno dello scalo, un provvedimento necessario, come poi sottolineato anche da un altro portavoce dell'aeroporto. Sono state prese immediatamente misure precauzionali per garantire la sicurezza dei passeggeri, del personale e dell'intera comunità. Il passeggero, intercettato anche dai microfoni di 10 News Melbourne, ha raccontato dei controlli effettuati dai poliziotti sugli oggetti sospetti e sulle confezioni di cioccolata calda che il giovane aveva portato come regalo per i suoi amici. L'allarme bomba, poi dunque rivelatosi infondato, ha causato diversi disagi allo scalo australiano. 2 voli nazionali, uno diretto a Sydney e uno in partenza da Sydney, sono stati cancellati, mentre molti altri hanno subito pesanti ritardi. Oggi come oggi, vedete, c'è la psicosi, non si può nemmeno portare un po' di cioccolato in borsa. È una cosa incredibile, vabbè. Continuiamo, Francesco Gabbani, suo ultimo lavoro si intitola Summer Funk.

Una decina di minuti ci separa dalle ore 9, ancora qualche notizia, qualche momento musicale, ovviamente per concludere il nostro morning show di oggi. Ora mi sa che tutto quello che è il reparto frutta e verdura nei nostri supermercati, nei nostri negozi, sono decisamente aumentati, però qui si parla di due meloni pagati l'equivalente di 31.400 euro. Vabbè, no, adesso stiamo scherzando, però è effettivamente così. Due meloni che sono stati coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto questo prezzo record. Ho detto 31.400 euro, che sono pari a 5,8 milioni di yen, alla prima asta stagionale, superando il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ad aggiudicarsi questi preziosi meloni della varietà Cantalupo, fiore all'occhiello della città di Yubari, è stata la Futami Seika, che è una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, così almeno raccontano i media locali. Questi due meloni sono, anzi rimangono in esposizione ancora oggi e domani praticamente ai supermercati di Keio di Tokyo. Dicono che siano eccezionali, polpa dolcissima, sono pregiatissimi, però insomma 31.400 euro per due meloni mi sembra veramente una follia, lasciatemelo dire, insomma non è che spendiamo meno però per comprare frutta e verdura in questo periodo, Continuiamo con i Village People, questo è 5 o'clock in the morning.

sì, non fatevi così prendere dal panico, non sono le 5 del mattino come cantavano i Village People, 5 o'clock in the morning, ma sono le 8:55, un paio di secondi che mi fanno capire che incominciamo a salutarci, perché stiamo completando il nostro appuntamento anche di questo sabato 23 maggio 2026 per quanto riguarda il Morning Show. Devo ringraziare tutti coloro che sono rimasti fino a questo momento insieme a noi, che ci hanno seguito e ascoltato da Diffusione Europea, da Radio Attività, nella prima parte anche da Radio Tigurio Web e poi da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Poi domani ci riposiamo un po', domenica ce la prendiamo con calma, rilassati, magari se è una bella giornata come sarà sicuramente magari faremo anche un bel giro e poi ci si ritrova lunedì mattina puntuali alle 7:09, dopo aver trascorso un piacevole weekend ripartiremo e daremo il là alla nuova settimana. Grazie ancora per essere stati con me. Un saluto a tutti, buon weekend e buon proseguimento insieme a noi. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
2: Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
3: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Trump ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato in merito allo stato delle trattative. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz.
2: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
3: Domani e lunedì circa 6 milioni di italiani si recheranno alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali di circa 750 municipi, una sfida politica capillarizzata sul territorio che assume un forte valore nazionale concentrandosi in particolare su 15 capoluoghi strategici. L'equilibrio di partenza vede le forze politiche quasi perfettamente appaiate. 8 dei principali centri al voto sono attualmente guidati da coalizioni di centro-sinistra, mentre i restanti 7 sono in mano al centrodestra.
2: Oggi a partire dalle 15 va in scena la seconda giornata dedicata alle regate preliminari dell'America's Cup. Prosegue il lungo cammino che conduce alla competizione sportiva più antica del mondo in programma a Napoli durante l'estate del 2027. Si preannuncia grande spettacolo nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. Il programma odierno prevede 3 regate di flotta a rapida successione che assegneranno punti per la classifica generale. Nella giornata di domani si disputeranno le ultime 2 regate di flotta.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Val d'Astico e il Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Campanale di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a

0: cura dell'ACI.
1: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni Barbara Di Lauro 333-971-4613. GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: girl.
1: Uh-uh.
0: And have we got news for you?
1: You better listen.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

E questo è On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi nel mese di maggio, con tante novità, buona musica per farvi compagnia, per farvi scoprire il miglior mercato in

0: E si parte con Andrea Gerpelli con Mi troverai. Quando qualcuno ti ama così come sei e non ha mai cercato di cambiarti, devi avere fatto qualcosa nel verso giusto. Per un amore così tu ci sarai sempre, perché sentirsi amati per quello che si è la forma più alta di amore che si possa vivere. Mi troverai nasce da questa certezza. Io ci sarò e tu mi troverai. Andrea Gerpelli.
1: In piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Io sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo.

cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente, per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli

0: quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi.
1: E ritorna anche quest'oggi con il suo rock graffiante e la sua chitarra elettrica, Angelo Ticli, Cuore di Fuoco.

È il momento ora di Utopia di Artemis. È nata prima come un'emozione che come testo e arrangiamento. Aveva chiare le emozioni che voleva trasmettere, mentre le parole sono arrivate dopo. Ricorda di aver scritto i primi versi guardando il cielo e rendendosi conto di quanto fosse grande. Sembrava così distante, ma allo stesso tempo gli sembrava di farne parte. Ha pensato al testo come ad un dipinto delle sensazioni che provava e l'arrangiamento come i suoi colori.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Mille città, nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Nel suo percorso ha partecipato ad eventi e contest importanti come Aria Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, pubblicando negli anni diversi singoli in italiano ed inglese, oltre a un primo EP nel 2023.

Piovono le bombe, un brano dal fortissimo impatto emotivo con cui Giovanni Perino, cantautore indipendente di Ittiri, affronta il tema della guerra da una prospettiva profondamente umana e dolorosamente reale. La narrazione prende forma attraverso gli occhi dei bambini e il dolore delle madri, creando un contrasto devastante tra l'innocenza dell'infanzia e la brutalità improvvisa del conflitto. La pioggia, simbolo tradizionalmente legato alla vita e alla rinascita, si trasforma qui in una metafora di distruzione, paura e perdita.

0: Irene Fallari, imprenditrice di successo, debutta nelle radio italiane con la sua voce di una potenza e di una timbrica senza eguali, presentando il singolo Più Vera. Il brano è disponibile proprio da poche ore su Spotify.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo,

0: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333-971-4613. Sei su On Air,
1: dove i nuovi suoni prendono vita. Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.

Ora che di Rugio, un brano urban malinconico che fonde sonorità melodiche con un'atmosfera intima e notturna. La produzione si muove su tonalità emotive fredde e avvolgenti, lasciando spazio alle voci e al peso delle parole, creando un senso costante di sospensione e vulnerabilità. Il pezzo racconta la fine di una relazione intensa e contraddittoria, vissuta tra amore profondo e dinamiche distruttive. Il protagonista ripercorre i momenti condivisi con lucidità, alternando nostalgia e consapevolezza.

Sara Pieressa con Spiraglio di luce. Il brano è una dedica ad una persona cara all'artista, purtroppo venuta a mancare. L'artista spera possa continuare sempre ad illuminare il corso della sua vita.

0: sono ispirato.
1: E vi ricordiamo che molti degli artisti che sentiamo all'interno di On Air fanno parte anche della famiglia di Supermarket Show, il nostro varietà d'eccellenza in onda da lunedì al venerdì su più di 80 radio in Italia.

0: polizza autoconveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Siamo stati eroi featuring Maurizio Verco nel nuovo singolo di Sergio Sdraule uscito l'8 di maggio. Un brano rock intenso che racconta tra nostalgia e consapevolezza la generazione cresciuta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, fatta di sogni condivisi, amicizie e ideali che il tempo ha poi messo alla prova.

E chiudiamo con il giovane Vapo Elias con Bella Andre. Ricorda il suo amico deceduto in un incidente stradale. Vapo con questo brano segna un deciso passo verso la maturazione.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per ascoltare i nostri podcast, le puntate della settimana, ma soprattutto anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333-971-4613.

0: Mezzogiorno.
1: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333 971

0: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio. Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: Che vi ricordo è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Partiamo con un pezzo fortissimo.
1: E

è la rivisitazione di un grande successo di Umberto Tozzi, Immensamente, nella versione di Laura Pausini. La musica che continua grazie a Francesco Gabbani.

0: puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend.

0: weekend!
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è è nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza, e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il tutto?
1: Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli. Ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno fare musica per la prima volta, anche se si va avanti, non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo,
1: grazie.
0: Grazie a te. Quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: di Benvenuto Weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Benvenuto weekend!
2: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend! Tutta la musica per

0: Benvenuto Weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il

0: resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Sono le 13:07.
6: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine, con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333-971-4613. GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature, spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria nazionale. Molti turisti in arrivo da Oltralpe. In diversi paesi del nord Europa sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Trafficatissima la Milano-Chiasso, con le code di 7 km registrate tra lo svincolo Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Solo uno Milano-Bologna, code d'attesa alla barriera di Milano Sud per entrare in autostrada verso Bologna. Passiamo sulla A22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affilago di Garda in direzione Modena. Ci sono poi 5 km di colonna tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio 2 km di fila tra Tervisio-Govizza verso Udine e Trieste. Lavori in corso sulla Milano-Venezia, si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio, ci sono code in direzione Venezia. Sulla A26 dei trafori code a tratti per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla A14 Adriatica incidente, code tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. E ancora in A14 nel tratto marchigiano, code per un altro incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Intenso anche il traffico nel nodo di Firenze. In A1 abbiamo code tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Si tratta di un veicolo in panne. A Roma sul raccordo anulare incidente, code in carreggiata interna tra le uscite Appia e Laurentina in direzione quindi Pontina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: con i Depeche
1: Mode. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333-971-4613. GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Number one for today's hits and all-time favorites.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
2: Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il mondo.

0: quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Bavu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
0: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
1: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature, spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria nazionale. Molti turisti in arrivo d'Oltralpe. In diversi paesi del nord Europa sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Trafficatissima la Milano-Chiasso, con le code di 7 km registrate tra lo svincolo Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, code d'attesa alla barriera di Milano Sud per entrare in autostrada verso Bologna. Passiamo sulla A22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affilago di Garda in direzione Modena. Ci sono poi 5 km di colonna tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio, 2 km di fila tra Tervisio-Govizza verso Udine e Trieste. Lavori in corso sulla Milano-Venezia, si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio. Ci sono code in direzione Venezia. Sulla A26 dei trafori, code a tratti per traffico contenso tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla A14 Adriatica, incidente, code tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. E ancora in A14 nel tratto marchigiano, code per un altro incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Intenso anche il traffico nel nodo di Firenze. In A1 abbiamo code tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Si tratta di un veicolo in panne. A Roma, sul raccordo anulare, incidente, code in carreggiata interna tra le uscite Appia e Laurentina in direzione quindi Pontina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine, con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333 971 4613.

0: Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: LCE. A Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333-971-4613.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 16 e 9 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-7398084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
2: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine, con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333-971-4613. GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

E un buongiorno a tutti cari amici di MRC, ben trovati con il notiziario culturale e degli eventi del fine settimana in provincia di Bologna. Vediamo insieme alcuni appuntamenti in programma sabato 23 e domenica 24 tra città, pianura e Appennino, con proposte per famiglie appassionate di cultura, musica, sport e buon cibo. A Bologna è da segnalare il mercato europeo in piazza 20 settembre. Sarà aperto fino a domenica 24 maggio con street food, enogastronomia e prodotti tipici provenienti da diversi paesi. Sempre nel fine settimana torna anche Casaifici Aperti. L'iniziativa coinvolge l'Emilia Romagna e conta anche diverse adesioni del territorio bolognese, con visite guidate, degustazioni e appuntamenti speciali. Mentre i Giardini Margherita è previsto un evento off dedicato al pubblico cittadino. Sabato sera

0: ADMR Paul Young con questa sua Everything You Go Away. E domenica 24 maggio riflettori puntati anche sulla Stra Bologna 2026, appuntamento molto atteso, che riporta in centro la tradizionale camminata ludico-motoria, capace ogni anno di coinvolgere i cittadini, gruppi sportivi e famiglie. Tra le iniziative culturali e musicali restano inoltre visitabili diverse mostre in città, mentre nei locali e negli spazi all'aperto del territorio proseguono serate, concerti, appuntamenti dal vivo per un pubblico giovane e adulto. Guardando alla provincia, domenica 24 maggio a Bentivoglio è in programma la festa del patrono, con mercati di creativi hobbisti, vintage e prodotti tipici lungo via Marconi. Sempre domenica 24 a Marzabotto è segnalato l'evento Vamo là, mentre tra gli appuntamenti continuativi del periodo restano da tenere d'occhio anche i cartelloni diffusi di Bologna Estate e le iniziative promosse nei comuni dell'area metropolitana, tra mercatini, escursioni, mostre e spettacoli. Nel circondario imolese poi, a Imola sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, con iniziative al Museo di San Domenico e apertura serale prolungata anche di Palazzo Tozzoni, mentre il calendario cittadino propone per tutto il mese appuntamenti tra mercati, mostre, musica e tradizioni. A Castel San Pietro Terme, sabato 23 maggio, spazio a merenda nell'Oliveta, a Palazzo di Varignana. Un pomeriggio tra natura, olio extravergine, paesaggio e musica dal vivo. A Medicina, nel weekend 23-24 maggio, da segnalare la festa della scuola 2026 e, più in generale, le giornate barocche, rassegna diffusa che accompagna il mese di maggio tra visite, concerti e iniziative culturali.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: come non essere felici dopo aver ascoltato questa splendida canzone di Barry White degli anni 70, Let the Music Play. Ci spostiamo per ora ad Ozza, dove la lettera è arrivata. E questa volta è per voi. Per una sola incredibile giornata potrete vivere il sogno di ogni appassionato. Conseguire il diploma di magia e stregoneria in un vero castello. Le porte della leggendaria Rocca di Ozza si apriranno quindi per accogliere aspiranti maghi, streghe pronte a mettersi alla prova tra incantesimi, duelli e creature misteriose. Siete pronti a dimostrare il vostro valore? Coraggiosi come Grifondoro, astuti come Serpe Verde, intelligenti come Corvo Nero, leali come Tasso Rosso? Il cappello parlante vi attende e la magia anche, ma a tal proposito, per saperne di più, abbiamo al telefono Lisa Emiliani, che con il suo contributo spiegherà meglio il senso di questo fine settimana.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di MRC Radio, io sono Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Ozza Città d'Arte, e ringrazio come sempre la redazione per lo spazio concesso per dare informazione agli ascoltatori di quelli che sono gli eventi che si svolgeranno in questo weekend 23-24 maggio in Rocca ad Ozza. È un weekend dal taglio molto dedicato ai più piccoli, ma anche alle famiglie e agli appassionati. Sabato 23, per la prima volta ad Ozza, Creativa APS, un'associazione con la quale collaboro da molti anni, porta un evento a tema Harry Potter, lezioni di magia. È un percorso da svolgersi a squadre, quindi che possono essere famiglie, possono essere appassionati più o meno grandi, non c'è un limite d'età, e ci si iscrive e si gioca per la propria casa di Hogwarts e si cerca di superare le prove di magia alle quali si verrà sottoposti per ottenere il diploma di mago. Quindi per tutti gli appassionati del mondo di Harry Potter è un appuntamento imperdibile, e che è reso ancora più affascinante dal fatto che si svolge proprio in un gioco di esplorazione in tutti gli ambienti della Rocca Sforzesca, che hanno appunto contribuiscono a creare la magia legata all'evento. Come si fa per partecipare? L'evento inizia alle ore 14, si entra a fasce orarie e le prenotazioni sono gestite direttamente dall'associazione creativa. Si può scrivere a prenotazioni@associazionecreativa.it chiedendo appunto informazioni o iscrivendosi direttamente. Per maggiori informazioni sull'evento si possono visitare i canali social Facebook e Instagram sia della Rocca di Ozza ma anche dell'associazione creativa. E domenica invece un laboratorio di quelli specifici creativi dedicati ai più piccoli, tenuto direttamente dal personale della Rocca di Ozza, specializzato anche in questo tipo di attività, e in questo caso è dedicato a una delle mostre temporanee presenti in Rocca. Il laboratorio si intitola In Equilibrio, appunto per la serie Bimbi al Museo, si svolge domenica 24 maggio alle ore 15 ed è ispirato appunto alla mostra di Andrea Salvatori. Quindi prima del laboratorio i bimbi potranno effettuare una visita guidata accompagnati alla scoperta delle opere di questo grande ceramista romagnolo e capendone quindi il significato potranno poi sperimentare direttamente anche loro, mettendo in campo le proprie capacità in questo laboratorio della durata di circa un'ora. Anche in questo caso è necessario prenotarsi, questa volta scrivendo direttamente alla Rocca di Ozza, rocca@comune.dozza.bo.it, oppure chiamandoci direttamente. Trovate sempre tutte le informazioni sul nostro sito e sui nostri canali social. Vi aspettiamo numerosi per un weekend ricco di creatività, ma soprattutto di magia. Grazie, alla prossima.
0: E vi anticipiamo inoltre che il 30 di maggio si inaugurerà sempre ad Ozza e sempre nella Rocca la mostra fiabesca personale dell'artista Omar Galliani, visitabile dal 30 di maggio al 30 di agosto 2026 presso il Museo della Rocca di Ozza. La mostra, che è curata da Agnese e Tonelli, vedrà l'esposizione di oltre 40 opere tra disegni su carta, carta seta e tavole di pioppo che attraversano un ampio arco temporale degli anni 70 a oggi. restituendo la profondità di un percorso artistico incentrato sulla potenza del segno. Un segno che nella pratica di Galliani si fa strumento di indagine dell'intimo e del simbolico, capace di restituire nuove letture di iconografie ricorrenti come la rosa e il femminile. Ma di questo evento parleremo più approfonditamente nel notiziario della prossima settimana. She's crazy like a fool.

0: Buono Daddy. Ma prima di terminare questo notiziario, come spesso accade, ci vogliamo occupare di eventi molto interessanti e particolari, anche se molto spesso non avvengono lontano da noi. E ci colleghiamo quindi con Siviglia, dove l'amica e giornalista Pilar Sorignac ci parlerà di un evento molto particolare, sia dal punto di vista religioso che folcloristico, e che si svolge tutti gli anni in occasione della Pentecoste nella provincia andalusa. Ciao Pilar, è un piacere averti con noi quest'oggi.
1: Saluti Gianpaolo e ascoltatori di Merreci Radio Castellana. Ogni primavera l'Andalusia si veste di pellegrinaggio e fervore per accogliere il Rocío, una delle celebrazioni più rappresentative e iconiche del sud della Spagna. La miscela di religiosità, folklore e natura rende questo evento più di un semplice pellegrinaggio.

Il pellegrinaggio si svolge nel fine settimana della Pentecoste, una data che varia ogni anno secondo il calendario liturgico. Durante quella settimana, confraternite da tutta l'Andalusia, principalmente da Huelva, Sibilia e Cadice, da altre regioni e persino dall'estero, come Bruxelles o Australia, si sono dirette per raggiungere il villaggio. I preparativi iniziano giorni prima. Carri e cavalli vengono decorati, canzoni e preghiere finalizzate e il percorso da seguire è pianificato lungo i sentieri che attraversano paludi, pinete e sabbie. L'atmosfera si sta lentamente trasformando. I sentieri sono pieni di pellegrini vestiti con costumi tradizionali a piedi o a cavallo. Arrivare al Rosio significa immergersi in un'esperienza in cui il tempo sembra fermarsi. Il Rosio è un villaggio appartenente al comune di Almonte a Huelva, il pellegrinaggio mariano più importante al mondo, la Romeria del Rocío, si tiene annualmente durante il quale il comune diventa il terzo più popoloso del paese. Il Rocío si trova a metà strada geografica tra Almonte e Matalascaña sulla costa atlantica e annessa al Parco Nazionale di Doñana. Fondato intorno al XIII secolo, il villaggio è stato dichiarato bene di interesse culturale nel 2006. Attratto dalla leggenda di un cacciatore che si imbatte nell'immagine della Vergine nella foresta di La Rosina, il re Alfonso X il Savio ordinò nel 1270 la costruzione di un santuario per ospitare questa immagine,

0: Durante il XVII secolo, sette confraternite delle città, delle paludi del Guadalquivir, Siviglia e Huelva, giunsero il pellegrinaggio. Questa cifra rimase congelata fino all'incoronazione della Vergine del Rocío nel 1919. Poi la cifra aumentò vertiginosamente dagli anni 70 del XX secolo fino ad oggi. Questo pellegrinaggio ha il proprio nome, Cammino del Rocío, perché ogni confraternite particolarizza il proprio percorso con i suoi traguardi rituali, i suoi canti, le sue insegne e soprattutto con il carro che porta il suo sin peccato, che raccogliendo antiche tradizioni è solitamente decorato e adornato con motivi che alludono al suo luogo di origine. L'emozione raggiunge il suo apice nelle prime ore del lunedì di Pentecoste, quando gli almontegnos si svolgono in uno dei momenti più emblematici e intensi. L'immagine della Vergine viene portata in processione per le strade del villaggio. Il salto della Rendizione simboleggia la devozione popolare, la forza della tradizione e la decisione del popolo alla propria Vergine. Naturalmente può visitare il villaggio di El Rocío in qualsiasi periodo dell'anno, in date successive o prima del pellegrinaggio. L'immagine del santuario e della laguna con cavalli che pascolano pacificamente nelle sue acque è impossibile dimenticare. Le date migliori sono la primavera o l'autunno, ma in qualsiasi periodo dell'anno è possibile visitarlo, passeggiare per il villaggio, mangiare nei suoi bar e persino soggiornare in alcuni hotel e case del locale. Ciao Giampaolo e ascoltatori di MRC Radio Castellana, spero vi sia piaciuto. Buon fine settimana di Pentecoste.
1: Ringraziamo Pilar Surignac per questo suo contributo da Siviglia e per oggi è tutto. Vi aspettiamo la prossima settimana con il notiziario culturale di MRC. Giampaolo Burchiellaro vi dà appuntamento quindi al prossimo notiziario.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature, spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria nazionale. Molti turisti in arrivo d'oltre Alpe. In diversi paesi del nord Europa sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Trafficatissima la Milano-Chiasso, con le code di 7 km registrate tra lo svincolo Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, code d'attesa alla barriera di Milano Sud per entrare in autostrada verso Bologna. Passiamo sulla A22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affilago di Garda in direzione Modena. Ci sono poi 5 km di colonna tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio, 2 km di fila tra Tervisio-Govizza verso Udine e Trieste. Lavori in corso sulla Milano-Venezia, si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio, ci sono code in direzione Venezia. Sulla A26 dei trafori, code a tratti per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla A14 Adriatica, incidente, code tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. E ancora in A14 nel tratto marchigiano, code per un altro incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Intenso anche il traffico nel nodo di Firenze. In A1 abbiamo code tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, si tratta di un veicolo in panne. A Roma sul raccordo anulare, incidente, code in carreggiata interna tra le uscite Appia e Laurentina in direzione quindi Pontina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

e stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: rispondo. Scusa il disordine che mi confondo.
1: C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori. We got it together, didn't we?

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni Barbara Di Lauro 333-971-4613.
2: Sono le 19:52 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Tronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Questo è il Luca Becchietti Show.
3: Eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi, prontissimi davanti al mixer, davanti al microfono, per trascorrere insieme a voi i prossimi 55 minuti. Abbiamo qui di fianco, pronta ad esibirsi, Alicia Keys, e ci presenta Girls on Fire.

0: Luca Becchi at the show. Romantic Time.
1: Facciamo un salto indietro nel tempo, il 1981, per la dolcissima voce di Randy Crawford per un Romantic Time. Secret Combination, questo era il titolo dell'album. Il brano selezionato si intitola You Might Need Somebody.

0: Graveyard, la voce accattivante di Halsey.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Un'altra voce molto accattivante è quella di Ella Langley.

0: eccoci con le nostre curiosità abbastanza culturali quest'oggi. Vediamo la prima. Pericle, il grande uomo politico di Atene, ebbe due compagne nel corso della sua vita. Dalla prima che sposò non è noto il nome, ma sappiamo che gli diede due figli, Paralo e Santippo, e che il loro matrimonio finì con un divorzio. Dalla seconda compagna, Aspasia di Mileto, ebbe un altro figlio che fu chiamato Pericle il Giovane, il quale però, in base ad una legge del 451 avanti Cristo voluta da Pericle stesso, non poteva ottenere la cittadinanza ateniese perché la madre era originaria di un'altra città. Quando Pericle fu in fin di vita, dopo aver visto morire di peste Paralo e Santippo, gli ateniesi ne ebbero pietà e mitigarono la legge, concedendo al terzo figlio la cittadinanza e legittimando così come un erede. Fin dai tempi antichi la pianta del loto è stata considerata un simbolo di purezza, anche per la caratteristica delle sue foglie di rimanere pulite pur galleggiando in acque fangose. La loro struttura, infatti, che rende impossibile anche i fluidi più viscosi di fare presa sulla superficie, è stata presa a modello per la produzione industriale di materiali antiaderenti. Nel 2000 il 19enne Kevin Hinz, affetto da disturbo bipolare, cercò di togliersi la vita gettandosi dal Golden Gate Bridge, il ponte di San Francisco. Subito dopo aver saltato il giovane se ne pentì, ma l'impatto con l'acqua gli causò la frattura di alcune vertebre, per cui si ritrovò impossibilitato a nuotare con le gambe. Riuscì a non annegare grazie all'aiuto di un leone marino che lo tenne a galla fino all'arrivo della guardia costiera. Presso i popoli centroamericani il gioco della palla era molto diffuso, sebbene fosse assai diverso dal calcio attuale. Le partite erano disputate su campi in muratura e la palla, di gomma e pesante anche più di 4 kg, si colpiva con i fianchi. Gli incontri inoltre avevano spesso uno scopo che andava oltre il puro e semplice divertimento. Presso i Maya, per esempio, il campo da gioco rappresentava simbolicamente un luogo di transizione tra la vita e la morte, e la gara diventava una sorta di battaglia fra le entità che dominavano gli inferi e i loro avversari terreni. Ecco, queste erano le nostre curiosità, ragazzi, torniamo con la nostra musica.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
2: No matter what, no matter what, you got.

0: Died with a smile.
1: Luca vecchietto.
0: Ed ora è arrivato il momento di farci un caffè, così ci tiriamo un po' su. Sabrina Carpenter, espresso.

0: è il Luca Vecchietti Show.
1: Ci stiamo avvicinando verso il termine del nostro appuntamento e lo facciamo con Daryl Hall and John Oates. Did it in a minute. Buona musica, ragazzi, buon divertimento.

0: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
1: Bentornati a Sogni di Provincia, sono Angela con voi qui su MRC Media Radio Castellana 1098-711 kHz, DAB Plus in Abruzzo, e con voi per questa nuova puntata dedicata ai sogni. Come nelle altre precedenti puntate, per chi non le avesse ascoltate e si fosse messo solo ora in ascolto, vorrei spiegare cosa siamo. Siamo la prima trasmissione che parla dei sogni. Questa volta però voglio fare una piccola modifica. Oltre che a parlare dei sogni a livello onirico, mi piacerebbe che i nostri ascoltatori condividessero anche i loro sogni, perché qui vogliamo parlare di sogni a 360 gradi. Ieri sera, mentre preparavo la trasmissione, ho detto no, qui adesso facciamo questo piccolo switch e mettiamo anche questo, perché sarebbe bello condividere fra di noi ascoltatori tutte queste cose. E quindi, come vi dicevo, questo è il primo programma dedicato a queste cose, perché siamo unici e irripetibili, siamo orgogliosi di essere in AM, perché siamo una frequenza in AM, ma siamo ascoltabili anche comunque tramite piattaforme online, attraverso la nostra app e anche il nostro sito web. Prima di passare alla nostra puntata odierna, vi vorrei far ascoltare una bellissima canzone una musica veramente di Giovanni Allevi, che ha il tema della notte, perché si intitola Notte ad Harlem, e poi ci sentiamo con il primo sogno.

Abbiamo cominciato con questa fantastica, meravigliosa melodia di Giovanni Allevi che ci porta in questa atmosfera di sogno, appunto, perché proprio ci conduce nel pieno della nostra puntata. Cominciamo con il racconto che ci ha mandato Elisabetta. Intanto vi ricordo che per mandare i vostri sogni potete utilizzare il nostro WhatsApp al numero 348 76

Elisabetta ci racconta che ha sognato di camminare in un posto bellissimo dove c'era un prato immenso pieno di fiori selvatici. C'erano dei papaveri rossi, delle margherite con un gambo altissimo e tantissima lavanda che il vento muoveva leggermente. Quindi era in un posto veramente bello, nel pieno della primavera, e il cielo era come in primavera, quindi bello terso, senza nuvole, bello azzurro luminoso, e si respirava una pace irreale in questo luogo. Mentre Elisabetta camminava in questo campo meraviglioso, a un certo punto arrivano tantissime farfalle che le volano attorno. Lei si guarda attorno e nota che hanno tutti dei colori bellissimi, meravigliosi. Tra l'altro ci scrive che hanno anche dei colori quasi impossibili, come se non esistessero nel nostro specchio cromatico. Infatti anche a me è capitato di fare dei sogni nei quali c'erano dei colori che nella nostra vita quotidiana non ho mai visto, ma in questo sogno erano veramente particolari, quindi la posso comprendere se ha visto questi colori impossibili, come lei definisce. E queste farfalle sembravano appunto dipinte a mano, proprio tutte particolari. Lei si guardava attorno ed era veramente estasiata di essere in questo posto, e nel camminare nota che le farfalle l'accompagnano. Lei prosegue il suo cammino fino ad arrivare a un certo punto sotto un albero fiorito. Questo albero non si sa che tipo di albero sia, perché non lo spiega, ma aveva dei rami dai quali cadevano dei petali, e mi viene da pensare quasi ai fiori di ciliegio, quelli in Giappone, quando fioriscono che cadono i petali durante la fioritura. E sotto questo albero vede che c'è un'altalena che si muove piano piano, mossa dal vento. Quindi non siamo in un sogno di quelli horror, di un incubo, è un bel sogno. C'è questa altalena che il vento muove, e lei senza timore si avvicina, e mentre si gode il rumore del vento che passa tra le fronde dell'albero, si siede e si comincia a dondolare su questa altalena. E rimane lì, si sveglia ricordando questo frammento di lei su questa altalena, in questo bellissimo posto. E devo dire che è un sogno molto bello, perché comunque non è che si fanno solo brutti sogni, si fanno anche sogni belli. E quindi mi ha scritto che lei pensa che in questo caso non sia un sogno che serve per dormire, ma per trovare un po' se stessi, perché lei in questo posto ci stava molto bene e le ha trasmesso delle sensazioni più che positive. Quindi devo dire che abbiamo cominciato con un sogno molto molto molto bello, se posso dire. E passerei, prima di parlarvi del prossimo che è arrivato, infatti questa settimana ci sono sogni ad appannaggio quasi femminile, tutte si fa una settimana più uomini e una settimana più donne, questa è la settimana delle donne. E prima di parlarvi del prossimo sogno vi farei ascoltare una canzone sempre dedicata al tema, nostro tema, degli ABBA, che si intitola I Have a Dream.

Ed eccoci tornati on air. Bentornati a Sogni di Provincia. Come vi dicevo, abbiamo ascoltato all'inizio la trasmissione Il sogno di Elisabetta. Abbiamo aperto con questo bel sogno legato alla natura, con un bellissimo panorama. E ora passiamo alla seconda ascoltatrice che ci ha mandato il suo sogno. Come vi dicevo, al nostro numero WhatsApp 348-7607-907. Allora, è la nostra ascoltatrice, scusate, si chiama Monica e ci ha mandato un sogno che è ambientato in una biblioteca. Infatti io l'ho intitolato La biblioteca dei profumi. Allora, Monica ci racconta che entrava in questa biblioteca enorme, quindi apre questa barca, questa soglia e si trova in questo posto molto molto grande, ma ha una particolarità questo posto: al posto dei libri ci sono dei barattoli di vetro e lei si guarda attorno e nota che in ogni barattolo è custodito un profumo diverso. Un barattolo contiene erba tagliata, un altro contiene il profumo della torta appena sfornata, oppure c'è quello col mare d'inverno, quello con il caffè del mattino, che sono tutti odori che noi abbiamo ben fissati nella nostra memoria, come anche l'odore della pioggia d'estate, quando c'è quel tipico odore di terra bagnata quando comincia a piovere. E lei, nel guardarsi attorno, poi in questa biblioteca così grande, incontra una donna molto anziana che probabilmente è la custode di questo posto, e le spiega che ogni barattolo, ogni profumo contiene un ricordo felice dimenticato, perché capita, come a tutti può capitare, di dimenticare i ricordi felici, perché spesso si tende a ricordare solo le cose, i ricordi tristi, ma i ricordi felici, chissà perché, vengono accantonati, perché si vede che diamo più importanza a volte alle cose negative che a quelle positive, quando invece dovremmo fare tesoro dei ricordi felici e tenerli stretti. E quindi in questo sogno i ricordi felici vanno a finire dentro a questi barattoli. Questa donna le porge un barattolo e Monica lo apre e quando sente l'odore di questo barattolo, lei prova una felicità fortissima, come se stesse tornando bambina. Per esempio, io ho un ricordo molto forte che mi viene in mente legato a questo sogno, che è l'odore della dispensa della madia di mia zia. Io mi ricordo ancora l'odore della madia di mia zia. Quando andavo a casa sua, io ero piccolina, avevo l'abitudine, così facevo la marachella di andargli a aprire il mobile, ma non perché volessi vedere cosa c'era all'interno, ma perché volevo sentire l'odore di quel mobile. E mi è venuto in mente leggendo il sogno di Monica. E tornando al suo sogno, lei apre questo barattolo e prova questa immensa felicità, e poi si volge verso la donna e gli dice: che bello, grazie di questa cosa. E proseguendo, la donna le regala un piccolo barattolo vuoto e le dice: questo servirà per i ricordi che devono ancora venire. E Monica si sveglia felice, perché ha ricevuto questo messaggio, perché come dicevamo anche nelle scorse puntate, i sogni non vengono a caso, possono essere anche dei messaggeri, per cui nel sogno che stiamo facendo può darsi che ci sia un messaggio all'interno, e quindi in questo barattolo Monica ci deve mettere in un sogno bello i ricordi che devono ancora venire, quindi quello che lei ricorderà lo deve tenere, custodire preziosamente. Quindi devo dire che anche questo è un bellissimo sogno, e io sono felice che Monica l'abbia condiviso con noi, perché come vi dicevo, questa trasmissione nasce proprio dai sogni degli ascoltatori. Poi ci meschio un po' anche dei miei, perché comunque anch'io ne faccio, quindi man mano che leggo i sogni degli ascoltatori poi ricordo anche i miei, perché non sempre ce li ricordiamo.
li teniamo lì, poi ogni tanto puff vengono fuori perché vediamo una situazione particolare oppure sentiamo un profumo particolare, perché la memoria olfattiva comunque è una memoria importante che noi abbiamo. Quindi da una piccola cosa possiamo tornare, fare un viaggio nel tempo anche di tantissimi anni, perché ripeto, io quando privo la madre di mia zia avevo credo 4 anni 5 anni, quindi adesso ne ho, spoiler, ne ho 50, quindi non è proprio un ricordo recente, ma io ho ancora nella memoria quell'odore, quel profumo che c'era all'interno di questo mobile. E quindi anch'io voglio tenere i miei barattoli dei ricordi, voglio fare tesoro di questo sogno e appunto fare come si mettono i sogni nel cassetto, no? Nel famoso cassetto ci mettiamo anche qualche barattolino di bei ricordi, così all'occorrenza, nei momenti un po' di crisi, uno apre il barattolo, respira il profumo di questo ricordo e magari si sente anche meglio. Quindi tenete vicini i vostri barattoli. Passando alla prossima canzone, che anche questa è molto d'atmosfera, vi faccio ascoltare una canzone di Whitney Houston con Mariah Carey, un duetto molto bello che si intitola When You Believe, e l'ho scelto proprio per voi. Ascoltiamolo.

Che meraviglia questa canzone, un duetto fantastico. Infatti nel cercare le canzoni per questa trasmissione io mi sono imbattuta in questa ieri e ho detto la voglio mettere in playlist e mi piace da matti, proprio bella. E abbiamo questa bellissima atmosfera incantata. Quindi passiamo al prossimo sogno. Il prossimo sogno ce lo manda Elisa e qui colgo l'occasione per fare un saluto. Saluto la mia amica Elisa che sicuramente è tra gli ascoltatori. E Elisa mi ha promesso che prima o poi mi avrebbe mandato un sogno, quindi le ricordo di questa promessa, quindi aspetto anche il suo. Intanto vi racconto quello che è arrivato al 348-7607-907 di un'altra Elisa. Allora, qui cambiamo scenario. Poco fa eravamo in una biblioteca di barattoli, in questo caso siamo in una piazza. Elisa è in una piazza di paese, quelle piccole piazze illuminate da lampadine tra le case, che adesso vanno tanto di moda e sono molto belle. E siamo in una sera d'estate perché lei si trova in questo paese che lei conosce di quando era bambina, anche lei, e c'è questa festa nella quale lei si trova, è di sera, lei sente il profumo del pane caldo e dello zucchero filato, che lo zucchero filato è tipico comunque delle feste, chi è che non ha sentito? Adesso non dico comprato perché non è una cosa che per esempio a me piace molto, però l'odore, tornando sempre al discorso di prima della memoria olfattiva, è tipico delle feste comunque, l'odore dello zucchero filato. Lei si trova in questo luogo nel quale c'è una fisarmonica che suona da sola al centro di questa piazzetta. Quindi siamo un po' adesso cambiamo scenario, siamo arrivati in un sogno un pochino più bucolico. Abbiamo questa fisarmonica che suona da sola nel centro della piazza, come vi dicevo, e ogni persona che passava lì accanto a lei iniziava a ballare sorridendo, che insomma può essere anche un sogno abbastanza, può essere inquietante ma anche no, perché comunque c'è della musica, non ci dice che musica è, però una musica di fisarmonica mi fa pensare proprio alla tipica sagra paesana, no? E lei nota che tutti ballano gli anziani, ballano i bambini, ma nessuno parla. Anche lei stessa in questo sogno non dice niente, si aggira fra queste persone che a suo dire si capiscono perfettamente, ma lei non parla con nessuno, solo con gli occhi ci si capisce, che non è male. A un certo punto lei durante questa permanenza comunque in questa piazzetta nota che dal cielo cadono dei foglietti, dei piccoli foglietti, come fossero coriandoli. E questi foglietti cosa ci sarà scritto sopra, mi viene da pensare. Su ognuno lei dice che c'è una parola gentile, c'è scritto coraggio, serenità oppure abbraccio, e quindi lei si sveglia con questo ricordo di questi foglietti che cadono dal cielo, perché chiaramente in tutti i sogni ho notato che sul più bello ci si sveglia, poi anche sul più brutto, perché se è un incubo anche nella parte peggiore del sogno ti svegli, quindi come ti svegli male qui ti svegli bene, perché lei si è svegliata molto serena e molto contenta, perché comunque le hanno trasmesso una sensazione di benessere sia per la musica che per il discorso che su queste parole gentili le trasmettevano una valenza di positività. Quindi in questo caso lei è stata contenta di aver fatto questo sogno, perché ripeto, anche in questo si può pensare che ci sia un messaggio tra le righe, nel senso che ok, tu devi ricevere evidentemente una notizia, qualcosa legata, quindi tu sii gentile che vedrai che qualcosa di bello accadrà. Quindi possiamo dargli questa interpretazione, anche perché non è che detto che uno debba per forza interpretarlo, però leggendo questo sogno mi viene da pensare che Elisa stia aspettando comunque un messaggio. Bene, prima di
addentrarci nel prossimo sogno, vi voglio far ascoltare un'altra bellissima canzone che parla sempre di sera, è La sera dei miracoli di Lucio Dalla.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

che meraviglia di canzone, mi sono commossa nell'ascoltarla. Bentornati, questa è Sogni di Provincia, io sono Angela, in regia il signor Bruno alla voce, che finora non ho salutato, mi scuso, con voi ancora per un po' per addentrarci nel racconto dei sogni dei nostri ascoltatori, perché questa è una trasmissione dedicata interamente ai sogni. E siete su MRC Media Radio Castellana 1098 711 kHz. Allora, procediamo con il prossimo sogno, che vi dico già essere un pochino più bucolico. In questa puntata abbiamo avuto dei sogni molto positivi finora, molto, molto leggeri, molto, molto chiari, se gli devo dare un colore, mentre questo è un pochino più scuro e ce lo manda Claudio. Allora, Claudio ci racconta che stava percorrendo una strada di campagna e c'era una grande nebbia, densissima, non vedeva niente. E camminando sentiva solo il rumore dei suoi passi. Lui era a piedi ed era una serata d'autunno, quindi c'era fango, sentiva il rumore dei suoi passi sulla terra, proprio solo quello. A un certo punto dice che si sente il rumore di un vecchio trattore, proprio quei vecchi trattori di una volta che ormai si vedono solo nei musei, no? Questo trattore lo sente avvicinarsi lentamente in questa nebbia, quindi lui sente solo il rumore ma non lo vede. A un certo punto il trattore si fa sempre più vicino, perché il rumore si fa sempre più forte, e lui lo vede, emerge tra la nebbia, vede che si tratta appunto di un trattore molto molto molto vecchio, di quelli che usavano una volta, e nota un particolare, e qui è l'aspetto più inquietante di questo sogno, è che il trattore procede da solo, non è guidato da nessuno. Devo dire che non è male, abbastanza, nebbia, notte, trattore senza un conducente, insomma è un po' inquietante. Lui lo accosta nel suo sogno, lo guarda, lo studia, poi nota che il trattore ha un appendice, un carrello dietro che è pieno di girasoli secchi, quindi mi viene da pensare che Claudio sia un agricoltore, quindi magari abbia sognato qualcosa inerente al suo lavoro in questo sogno. Comunque il carrello è pieno di girasoli secchi, e a un certo punto dice che sente una voce anziana dirgli: non guardare nel campo. E lui, come tutte le cose, tu dici di non fare una cosa a una persona e lui la fa, ovviamente, no? E quindi lui si gira a guardare il campo. Ecco, nel campo la cosa ancora più inquietante è che ci sono decine di persone immobili, ferme, tutte rivolte verso di lui. E ovviamente lui si sveglia di soprassalto, col cuore in gola, perché dice: mamma mia, che sogno che ho fatto. E devo dire che è un sogno, insomma, abbastanza inquietante. Quindi Claudio, occhio, cioè, intanto controlliamo cosa abbiamo mangiato a cena, perché anche a me succede di mangiare un po' pesante e poi sognarmi cose strane. Però a parte gli scherzi, lo ringrazio di aver condiviso con noi questo suo episodio onirico, che vi ricordo potete anche voi partecipare alla nostra trasmissione mandando i vostri sogni al nostro numero WhatsApp, che vi ricordo 348 7607 907, e anche alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. e quindi, come dicevamo, potete partecipare anche voi, e volendo, se avete piacere di far sentire la vostra voce, possiamo far ascoltare in trasmissione l'audio che ci potete mandare, oppure se come gli altri preferite che sia io la voce narrante, io con piacere leggerò i vostri sogni qui in trasmissione. E prima di farvi ascoltare la prossima canzone, vorrei dire una cosa.
che mi è venuta in mente l'altra mattina svegliandomi, perché io ho la mente che è sempre in pensa sempre a tante cose, e mi è venuta in mente questa frase l'altra mattina nello svegliarmi, che i sogni sono desideri incastonati tra le stelle. E per rimanere in tema di stelle, alziamo un attimo il ritmo della, perché non vi vorrei far addormentare, vi faccio ascoltare una canzone meravigliosa di Alan Sorrenti che si intitola Figli delle Stelle.

E bentornati dopo questa fantastica canzone di Alan Sorrenti, molto cara al nostro regista, perché la usiamo per vorrei interpellare il regista, come si chiamano? Passavamo di qui. Quando voi vedete su MRC il Passavamo di qui è perché c'è una diretta così estemporanea, perché c'è un evento particolare, piccolo spaccato, perché Sogni di Provincia è una trasmissione di MRC Media Radio Castellana, che trasmette in onde medie in 1098-711 kHz, e siamo orgogliosamente in AM. Ci ascoltano un po' dappertutto e abbiamo avuto dei feedback anche, come diciamo sempre, dalla Finlandia, dalla Germania, dall'estero un po', vi dico, anche dall'altra parte dell'emisfero, però mantengo il riservo perché la persona che ci ascolta non ha piacere, cioè non vuole che io lo dica, per cui al momento lo mantengo così riservato, ma anzi lo saluto. Allora, proseguiamo con i sogni di questa puntata. Allora, il prossimo ce lo manda una signora che io non so quanti anni abbia, perché si chiama Angelica, ma il nome Angelica mi fa pensare sempre a una persona giovane, chissà perché. Comunque, allora, lei ci racconta che ha sognato una notte piena di stelle, una notte bellissima nel quale il cielo sembrava infinito ed era un tappeto enorme di stelle luminosissime, tanto che lei sembrava che le potesse toccare. Mentre camminava su una collina coperta di morbida erba, si trovava in un grande silenzio, ma non era un silenzio triste, era un silenzio molto sereno, perché era pieno di pace. Lei stava molto bene e godeva di questo di questa grande pace, notando che ogni tanto cadeva una stella lasciando la sua scia argentata, come si vede quando noi cerchiamo di vedere le stelle cadenti, e quando riusciamo finalmente a vederne una vediamo proprio questa luce fulminea che attraversa il cielo e ha questa scia d'argento che si lascia alle spalle. E Angelica ci racconta che ogni volta che vedeva una stella lei provava una felicità inspiegabile, come se lei nel cielo e l'universo potesse dirle che stava per accaderle qualcosa di bello. Molto bello questo sogno. E proseguendo, a un certo punto lei si sdraia sull'erba e nota che accanto a sé ci sono dei piccoli fiori bianchi che iniziano ad illuminarsi. Si illuminavano come se fossero delle minuscole stelle cadute sulla terra. Molto bello, devo dire, molto molto bello. E in più nel cielo accadeva una cosa molto strana. Le stelle iniziavano a muoversi lentamente formando dei disegni, come se qualcuno le stesse raccontando una storia luminosa. Molto bello comunque pensare che le luci possano formare delle immagini. Ora lei non ci racconta quali disegni hanno formato queste stelle, ma non trattandosi di un incubo ma di un sogno molto molto positivo anche questo, non credo che le stelle facessero dei disegni, non so che dire, comunque positivi. Ripeto, lei non ci racconta che forma, anzi io sarei curiosa di saperlo. Anzi, Angelica, mandami un'integrazione a questo sogno, perché vorrei capire e raccontare ai nostri ascoltatori che tipo di disegni facevano, anzi se te lo ricordi, perché molto spesso il sogno poi svanisce, perché noi ci ricordiamo magari questo è un sogno che ha fatto di recente e può darsi che lei riesca a ricordarlo, ma se è un sogno un po' datato magari lei ricorda altri particolari, perché si è ricordata magari il discorso che i fiori sembrano piccole stelle ma non della forma che prendono le stelle. Per cui Angelica, ricordati di noi e scrivimi alla mail
sognidiprovincia@gmail.com e poi lo racconteremo nuovamente qui in trasmissione. Però c'è un appunto che ci lascia Angelica nel messaggio che mi ha mandato, che ci ha mandato, che dice che quando lei pensa a questo sogno, lei si dice che ci sono notti che non servono per dormire, ma per ritrovare la luce dentro di noi. Quindi magari questo sogno era un messaggero proprio di questo, che lei nel cielo, guardando il cielo, può trarre ispirazione per eventuali decisioni che deve prendere, perché molto spesso, come vi dicevo, i sogni sono messaggeri e siamo noi che dobbiamo interpretare il messaggio che ci portano, perché non è un messaggio plateale, è un messaggio cifrato, quindi va interpretato in quello che ci viene appunto mentre stiamo dormendo. Ora ringrazio Angelica del suo sogno e vi faccio ascoltare una canzone dei Fleetwood Mac che si intitola Dreams, per rimanere in tema.

E dopo l'ennesima canzone dedicata ai sogni, per rimanere in tema, affrontiamo molto brevemente la rubrica La chiave dei sogni, che ogni settimana vi affrontiamo un tema differente. Quindi abbiamo visto cosa significa sognare l'acqua, gli animali, il volo, la strada. Quest'oggi parliamo della casa. Cosa significa quando sogniamo una casa? Sognare una casa spesso significa entrare dentro noi stessi. Ogni stanza rappresenta una parte della nostra personalità, e quindi quando sogniamo la casa ci addentriamo all'interno di noi stessi. E sono andata un po' a studiare questa cosa, anche i dettagli hanno un significato in particolare. Allora, il tetto rappresenta pensieri e protezione. Le finestre sono il modo in cui guardiamo il mondo, quindi a seconda di come sono disposte, è la rappresentazione di come noi guardiamo, ci rivolgiamo al mondo. Le porte sono opportunità o passaggi della vita, mentre la cantina o la soffitta sono, per esempio, la cantina sono emozioni più nascoste, perché la cantina è sempre in basso, un po' umida, un po' nascosta, quindi come in tutte le case, nella cantina ci sono le cose più nascoste. E nella soffitta invece ricordi, sogni e memorie, quindi abbiamo, ogni stanza ha un significato particolare, e quindi praticamente è il nostro cuore che cerca di parlarci in ogni modo, in ogni stanza. Allora, devo passare i saluti perché ormai il nostro tempo è finito. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Vi lascio con la prossima canzone, che è di Ligabue, Buonanotte all'Italia, e poi ci risentiamo per i saluti finali.

E sulle note di questa bellissima canzone di Ligabue vi do l'appuntamento alla prossima settimana con degli altri sogni. Vi lascio di nuovo il nostro numero 348-7607-907 e la mail sognidiprovincia@gmail.com. Ringrazio Bruno alla voce in regia e vi lascio la programmazione di MRC Media Radio Castellana. Arrivederci alla prossima settimana.

0: Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare. Sogni di provincia.
1: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16:30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333-971-4613.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
6: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

legale. Ho bisogno di...

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Amare. Amare significa chiudere gli occhi per un attimo e immaginare che la propria vita sia solo con lui o lei, che potrà un giorno essere la madre, il padre dei propri figli, la persona che ci sorregge e ci difende quando commettiamo degli sbagli, quando stiamo male. Questo è anche Love in the World. Bentrovati, bentornati con la vostra Alessandra Sassa. E ora iniziamo la puntata con Bryan Adams, Inside Out.

molto difficile, miei cari amici e mie care amiche, pronunciarsi sulla parola amore. Forse è la più importante e difficile da definire. Sull'amore sembra si sia già detto tutto, o quasi, insomma. Definizioni retoriche, romantiche, ciniche, a volte semplicemente definizioni originali. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, sicuramente. Ma la stessa parola amore si presta a mille interpretazioni perché viene utilizzata per esprimere una vasta gamma di sentimenti che possono anche non avere quasi nulla in comune tra loro. L'amore per un figlio, l'amore per la patria, l'amore per il prossimo, l'amore per un dio, per un amico, un'amica. Insomma, sono espressioni di stati d'animo molto ma molto diversi tra loro. Ma quando si dice amore basta, penso che tutti noi sappiamo bene a cosa ci si riferisce. O almeno, per me è così. E per voi com'è?

Se pensiamo all'amore come l'amore di coppia, amare forse, pensiamoci un po' bene, vuol dire non essere più capaci di vivere bene con noi stessi e sentirci soli anche tra mille persone. Se manca la persona amata, la persona che ci fa battere forte il cuore, così un po' come sentirsi amati vuol dire non sentirsi mai completamente soli. Lo stato di innamoramento è a metà strada tra la malattia e la beatitudine fisico-intellettuale. Insomma, come malattia coinvolge tutta la nostra fisicità, che risulta attratta esclusivamente dal contatto con l'altra persona, mentre invece come beatitudine invade tutta la nostra sfera psichica, che non trova modo di concentrarsi su null'altro che non sia il ricordo, la presenza o il desiderio dell'altra persona, almeno nelle fasi iniziali, che poi inevitabilmente vanno via via col tempo affievolandosi.

Durante la fase acuta dell'innamoramento sicuramente scompaiono tutti i difetti della persona che amiamo. Si potrebbe quasi dire che la persona che amiamo rappresenti in quel momento l'ideale della nostra vita. Nessuno è più desiderabile, attraente, dolce, affettuoso, bello dell'oggetto del nostro amore. Ma sotto l'amore spirituale verso un'altra persona, quanto gioca, secondo voi, la pulsione sessuale che cerchiamo di nobilitare caricando di passione un semplice desiderio istintivo? L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando poi magari una grande delusione o un grande vuoto o più semplicemente tanta indifferenza, sembra inaccettabile a chi è veramente innamorato. Pensiamoci un po', ma in fondo è quello che capita nella maggior parte delle volte a tante tante coppie, a tante tante storie d'amore, a noi vicine, a noi care. Perché in fondo è così, pensiamoci un po' bene.

L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando una grande delusione, un grande vuoto, o magari anche semplicemente tanta indifferenza, abbiamo detto che può veramente sembrare una cosa impossibile, inaccettabile per l'innamorato. Però in realtà la vita insegna che nessun grande amore si mantiene costante nel tempo. Anzi, forse si potrebbe quasi dire che è più un amore è stato un grande, grande sentimento, più facilmente ne avverrà un crollo rapido e forse quasi ingovernabile. Anche perché nel maschio l'attrazione verso altre femmine, verso altre donne, è sempre latente, mentre il ripetuto rapporto fisico con la stessa femmina, la stessa donna, provoca nel tempo molta assuefazione e riduzione dell'eccitazione. Non ci possiamo fare molto su questo punto, purtroppo. L'amore passionale può trasformarsi in sentimento profondo e duraturo, ma è una possibilità che si realizza solo su alcune coppie e non su tutte. Insomma, una parabola, come tante altre. Nascita, crescita, culmine e, a volte, purtroppo, decadimento.

In fondo tutto l'universo è una parabola. In amore fanno eccezione soltanto quei rapporti che hanno la fortuna di trasformarsi lentamente in profondi sentimenti d'affetto. Affetto alimentato da stima, condivisione di interessi e unione. Ovviamente la stima reciproca, condivisione di interessi reciproci. Ma parlando più in generale dell'amore, io direi che molto spesso il sentimento nasconde forse un'origine egoistica e un po' troppo possessiva, mentre il puro concetto d'amore dovrebbe essere totalmente altruistico, ma è molto molto difficile trovarne esempi validi. In questo gioco così difficile quale l'amore, perché alla fine poi è un gioco, sicuramente il ruolo importante è quello della società, che ci insegna e ci spinge ad amare più in un modo che nell'altro, a parte naturalmente il nostro innato senso egoistico, che a volte forse dovremmo un po' mettere, anzi senza il forse, dovremmo mettere da parte.

Dove il possesso di beni è considerato un elemento di successo, pensateci un po' bene, è naturale che anche il possesso di persone, il possedere persone, si allinea al principio generale. Ed è per questo che molte madri, se ci pensiamo bene, non sanno praticare l'arte di allontanare i figli dal loro seno, neppure quando i figli arrivano a un'età più che matura. L'amore per i propri figli è comunque un sentimento originato dal nostro stesso istinto di mammiferi, e sì, quindi se ci pensiamo bene, nell'istinto dei mammiferi non c'è nobiltà, ma un condizionamento genetico. Esistono tante altre forme che definiamo amore e di cui sarebbe veramente molto molto interessante parlarne insieme. L'amicizia, per esempio, fa anch'essa parte dell'amore, secondo voi? Secondo me sì.

Oppure, secondo voi, l'attaccamento che abbiamo per un amico o per un'amica nasce dalla cosiddetta solidarietà verso qualcuno magari che riconosciamo molto simile a noi, come comportamenti, problemi, stato sociale, passioni, interessi e così via? Perché in realtà, secondo alcuni, l'amicizia comunque sottintende un criterio di reciprocità, no? Compresi magari quei casi in cui si sia amici di qualcuno per cui proviamo un particolare sentimento di tenerezza, qualcuno che sentiamo fragile e bisognoso del nostro aiuto. Insomma, nel nostro profondo, ciò che oggi facciamo magari per lui, per lei, potrebbe nascere da un processo di identificazione. Se fossimo nei suoi panni, vorremmo essere aiutati. E così scatta in noi il gesto d'aiuto, una sorta di oggi a te, domani a me. Forse l'amore però più disinteressato che riusciamo a manifestare è rivolto alla natura. Ma è giusto dire che si ama la natura? O piuttosto la si ammira, ne godiamo, la usiamo a piacer nostro? Basti vedere in realtà quanto spirito poco rispettoso molto spesso abbiamo sfruttandola, questa natura, per i nostri bisogni, i nostri piaceri. Io dico sempre love in the world e l'amore in generale per tutto, quindi anche per la natura. Chissà, voi cosa ne pensate? Sarei curiosa di sapere cosa ne pensate voi.

5 lettere, una piccola parola, ma con un significato grandissimo, ricco veramente di tante sfaccettature e significati, ma sempre amore. L'amore romantico fra due persone, abbiamo detto. Quello che dà struggimento, quello che deriva da passione fisica, ma anche quello verso i membri della famiglia o verso altri esseri umani, quello tra esseri umani e animali domestici. Amore per Dio, amore per la natura. Ma cos'è che rende un uomo grande, ammirato dal creato, gradevole agli occhi di un'entità superiore, gli occhi di Dio, di Allah, del proprio Dio, insomma? Cos'è che rende un uomo, una donna, forte? Più forte del mondo intero. Cos'è che lo rende debole? Più debole di un bambino? Cosa lo rende saldo? Più saldo della roccia? Cos'è che lo rende molle, più molle della cera? È sempre l'amore. L'amore. L'amore è tutto quello che di più bello ci fa vivere, ci conduce, accompagna la nostra esistenza, anche se a volte ci fa soffrire. Io ne sono sempre più convinta. E voi?

Amare significa in ogni caso essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà comunque a soffrire per causa sua e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, allora la Sassa mi viene, vuole suggerirvi di non darlo mai a nessuno, nemmeno a un esserino a quattro zampe. Proteggetelo avvolgendolo con cura, con passatempi e piccoli lussi. Evitate ogni tipo di coinvolgimento. Chiudetelo con un lucchetto nello scrigno del vostro egoismo. Ma in quello scrigno, al sicuro, mi raccomando, nel buio, immobile, sotto vuoto, esso cambierà, non si spezzerà, diventerà infrangibile, impenetrabile, sicuramente non mi farà soffrire. Ma in fondo, è quello che volete?

L'amore, ricordiamoci che può essere anche una virtù umana che rappresenta la gentilezza, la compassione, la vicinanza disinteressata, la fedeltà, la preoccupazione benevola nei confronti di altri esseri viventi, ma anche il desiderare il bene di altre persone. Amore. Amore è una parola utilizzata da sempre per significati diversi, anche se tante volte simili. E la forza di questo termine è talmente grande da investire tante sfere della nostra vita. E io sono sicura che nessuno di voi in realtà vuole chiudere in uno scrigno il verbo amare, quella parola amore. Non possiamo farne a meno, neanche voi, ne sono certa.

provare amore e affetto è una capacità che è dentro di noi. Tutti possiamo provare amore, e quando l'amore nelle sue varie sfaccettature viene fuori, ci regala una sensazione di soddisfazione a pagamento, di stabilità, di sicurezza. Io sono convinta che ci aiuta non solo a superare tutti gli ostacoli e le difficoltà quotidiane, ma sicuramente ci fa sentire in pace con tutto il mondo. Questo è l'amore, secondo me. Love in the World è anche questo, e spero che lo sia anche un po' per voi. La puntata di quest'oggi è terminata, vi do appuntamento la prossima settimana con Love in the World e la vostra Alessandra Sassa, e vorrei portarvi via con me, proprio come canta Paolo Conte. Alla prossima, con tutto il cuore, con tutto Love in the World.

0: mezzanotte.
1: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16.30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333-971-4613.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità. GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come il